Ed io non ci avevo mai pensato che sono il frutto di quell'amore sconfinato, così grande che ti fa mancare il fiato. Mi manchi negli occhi, ma tra un attimo sono lì e tu mi aspetti. La mancanza non è amore, non è amore ora. Vita da vita, lasciala andare via, sei così bella. Grazie per questo nuovo giorno, grazie per questo nuovo cielo, grazie per questo nuovo amore che arriva inaspettato e la vita ricomincerà. C'è tu in ginocchio a celebrare l'assenza. Guarda, ti sei sbucciato i ginocchi. Fammi vedere sta bicicletta lì che c'hai. C'hai i freni rotti.

bella è questa festa. Sai la cosa più bella? Quando mi manchi, che tra poco ti vedo e mi risplendi negli occhi. Grazie per questo nuovo giorno, grazie

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere Formiano di Vio Fresco, per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI, ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'ASL di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno Capoluogo e Scauri da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti e rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SWAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo, sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati, quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo, prima di decidere, l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino. A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore, che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto di oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. Il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portato a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. Aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente, dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria FisioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@fisioair.it.
4: Radio Formia informa.
3: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza, Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1. In svantaggio, dopo un gol di Piassi al 30°, la compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura. Quindi, nel secondo tempo, in superiorità numerica per l'espulsione di un avversario al 13° della ripresa, è andato altre due volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23° e al 32° del secondo tempo. Sconfitta a sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41° del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante è l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Rocca Secca per 2-0 col doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al 6° della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio su Osterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
6: Ogni giorno.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
5: Radio Formia.

pronti quasi tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8:10, Radio Formia, all'appuntamento con l'Est Oroscopo. Siamo giunti a lunedì 5 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Faustina Vergine, San Placido. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prepara a cenare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversazione di quest'anno. Siamo pronti alle 12 si inizia, cominciando come sempre con l'Ariete. La configurazione Mercurio Giove facilita la comunicazione, stimola la progettualità e agevola gli spostamenti. Darete il meglio in ogni situazione. Dall'Ariete al Toro. Potrete fare incontri piacevoli sia sul piano dell'amicizia sia su quello professionale. L'importante è che i due ambiti rimangano ben separati. Operate una svolta, datevi un input positivo. Dal Toro ai Gemelli, Mercurio e Giove esaltano la comunicativa e la naturale estroversione. Nuove amicizie e conoscenze interessanti aprono scenari luminosi. Dai Gemelli al Cancro. Poco entusiasmo nelle relazioni a due, forse ci sono alcune cose che non vi va più di accettare. Proseguite con un passo sicuro su questa strada, troppa schiettezza sul lavoro può creare conflitti e tensione. Dal Cancro al Leone. Avrete l'occasione di muovervi, di conoscere luoghi nuovi, saranno stimoli che vi consentiranno di vedere la realtà sotto una luce che è promettente. Chi osa spingersi più in là scopre quanto andare lontano. Da Leone alla Vergine, per tutta la mattina la luna in Gemelli può procurarvi piccoli fastidi, ritardi, smarrimento di oggetti eseguiti con trasporto e relativa irritazione. Ogni piacere è una preziosa conquista che merita impegno. Bilancia, considerata la luna con la coppia Mercurio e Giove l'opposizione, oggi è facile chiarire la vostra posizione con sincerità. Non usate toni accusatori. Scorpione, dopo una mattinata dedicata alle faccende di casa, alla scadenza di questo giorno e tutte le questioni pratiche, vi aspetta una piacevole bagno di emozioni. Mettete la creatività di cui siete ricchi al servizio del bene comune. Sagittario, ritagliatevi in maggior spazio per lo svago, per i brevi viaggi e per gli studi a cui tenete molto. Rimedio principe contro le peripezie della vita. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo e raccogliere le idee, recuperare la forza ed energia. Acquario, la giornata fila con il vento in poppa grazie ad un corteo di aspetti armonici, allettanti proposte professionali ed eccitanti dichiarazioni d'amore. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Dalla luna risveglio non potete aspettarvi grandi cose, però attingendo dalla farina del vostro sacco potreste intascare un extra, operare un profitto. Bacco e tabacco consentiti solo occasionalmente. Bene, tutto anche questa mattina, lunedì 5 ottobre 2026, all'appuntamento con l'Oroscopo Radio Formia. Oggi la Chiesa ricorda Santa Maria Faustina Vergine, San Placido, il sole sorge.

cioè alle 7.24, tra Tramonterà alle 18.58, la Luna Calante si è già levata questa notte a Luna, calerà nel pomeriggio alle 16.38. Diamo gli auguri a Bob Geldof, che come 75 anni, a Lorenza Indovina, che come 60 anni, a Jess Eisenberg, che come 43 anni. Qualche data da ricordare: 1975 viene trasmesso il primo episodio di Goldrake su Fuji TV, realizzato da Toei Animation e ideato da Go Nagai. La frase del giorno: meglio uno sicuro che due incerti. I pensieri di questa mattina sono: ogni domani porta il suo pane, solo chi crede può avere dubbi di fede, l'oro non prende macchia. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo lunedì 5 ottobre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel quartiere Formiano di Vio Fresco per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'ASL di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno Capoluogo e Scauri da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti e rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SWAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati, quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo, prima di decidere, l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino. A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore, che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto di oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. Il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portato a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni e affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche, aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente, dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria PhysioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@physioair.it.
0: Radio Formia informa.
5: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1. In svantaggio, dopo un gol di Piassi al 30esimo, la compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura. Quindi, nel secondo tempo, in superiorità numerica per l'espulsione di un avversario al 13esimo della ripresa, è andato altre due volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23esimo e al 32esimo del secondo tempo. Sconfitta sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41esimo del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante è l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Roccasecca per 2-0 con doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al 6° della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre. Nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière. Nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc. Nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere formiano di Rio Fresco, per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI, ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'AS di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno a capoluogo e Scauli da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti di rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SUAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo prima di decidere l'acquisizione di un documento

fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale Presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto di oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. Il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portato a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni e affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche, aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria FisioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@fisioair.it.

0: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1 in svantaggio dopo un gol di Piassi al 30°. La compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura, quindi nel secondo tempo in superiorità numerica per espulsione di un avversario al 13° della ripresa è andato altre due volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23° e al 32° del secondo tempo. Sconfitta sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41° del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante è l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Rocca Secca per 2-0 col doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al 6° della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
3: Itaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

0: Pronti come tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8:10, Radio Formia, l'appuntamento con l'Esteroscopo. Siamo giunti a lunedì 5 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Faustina Vergine, San Placido. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prepara a cenare per compagnia, salutiamo le persone, ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa del Catechista. Noi siamo pronti alle 12 iniziali, cominciando come sempre con l'Ariete. La configurazione Mercurio Giove facilita la comunicazione, stimola la progettualità e agevola gli spostamenti. Darete il meglio in ogni situazione. Dall'Ariete al Toro. Potrete fare incontri piacevoli sia sul piano dell'amicizia sia su quello professionale. L'importante è che i due ambiti rimangano ben separati. Operate una svolta, datevi un input positivo. Dal Toro ai Gemelli, Mercurio e Giove esaltano la comunicativa e la naturale estroversione. Nuove amicizie e conoscenze interessanti aprono scenari luminosi. Dai Gemelli al Cancro. Poco entusiasmo nelle relazioni a due, forse ci sono alcune cose che non vi va più di accettare. Proseguite con passo sicuro su questa strada, troppa schiettezza sul lavoro può creare conflitti e tensione. Dal Cancro al Leone. Avrete l'occasione di muovervi, di conoscere luoghi nuovi, saranno stimoli che vi consentiranno di vedere la realtà sotto una luce che è promettente. Chi osa spingersi più in là scopre quanto andare lontano. Da Leone alla Vergine, per tutta la mattina la luna in Gemelli può procurarvi piccoli fastidi, ritardi, smarrimento di oggetti eseguiti con trasporti relativa irritazione. Ogni piacere è una preziosa conquista che merita impegno. Bilancia, considerata la luna con la coppia Mercurio e Giove l'opposizione, oggi è facile chiarire la vostra posizione con sincerità, non usate toni accusatori. Scorpione, dopo una mattinata dedicata alle faccende di casa, alla scadenza di questo giorno e tutte le questioni pratiche, vi aspetta una piacevole bagno di emozioni. Mettete la creatività di cui siete ricchi di al servizio del bene comune. Sagittario, ritagliatevi in maggior spazio per lo svago, per i brevi viaggi e per gli studi a cui tenete molto. Rimedio principe contro le peripezie della vita. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo e raccogliere le idee, recuperare la forza ed energia. Acquario, la giornata fila con il vento in poppa grazie ad un corteo di aspetti armonici, allettanti proposte professionali ed eccitanti dichiarazioni d'amore. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Dalla luna risveglio non potete aspettarvi grandi cose, però attingendo dalla farina del vostro sacco potreste intascare un extra, operare un profitto. Bacco e tabacco consentiti solo occasionalmente. Bene tutto anche questa mattina, lunedì 5 ottobre 2026, all'appuntamento con l'Esteroscopo Radio Formia. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Faustina Vergine, San Placido. Il sole sorge alle 7:24, tramonta alle 18:58, la luna calante si è già levata questa notte, a luna calerà nel pomeriggio alle 16:38. Diamo gli auguri a Bob Geldof che come 75 anni, a Lorenza Indovina che come 60 anni, a Jess Eisenberg che come 43 anni. Qualche data da ricordare: 1975 viene trasmesso il primo episodio di Goldrake su Fuji TV, realizzato da Toei Animation e ideato da Go Nagai. La frase del giorno: meglio uno sicuro che due incerti. I vice pensieri di questa mattina sono: ogni domani porta il suo pane, solo chi crede può avere dubbi di fede, l'oro non prende macchia. ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo lunedì 5 ottobre 2026, all'appuntamento con il Sabato Rosco a tutti voi, una felice e serena giornata, un buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei

Le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto, col

Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Per chi è diretto a Roma, code per veicolo in avaria sulla via Pontina altezza via dei Rutoli, poi si rallenta tra Pomezia Sud e Castel di Decima per traffico intenso. A Latina si sta in coda sulla Montilepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele, mentre a Frosinone coda a tratti sulla via Perfiuge, via Casamari e via Catullo verso quest'ultima. Si procede poi a rilento sulla Montilepini altezza di Valle Fiore nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:03.
2: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre. Nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière. Nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti

McDonald's Ray Kroc. Nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangla, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Per chi è diretto a Roma, code per veicolo in avaria sulla via Pontina altezza via dei Rutoli, poi si rallenta tra Pomezia Sud e Castel di Decima per traffico intenso. A Latina si sta in coda sulla Montilepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele, mentre a Frosinone coda a tratti sulla via Perfiuggio e via Casamari a via Catullo verso quest'ultima. Si procede poi a rilento sulla Montilepini altezza di Valle Fiorentina nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel quartiere formiano di Vio Fresco per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'AS di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno a capoluogo e Scavi da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti di rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SUAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo prima di decidere l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino. A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale Presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore, che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto di oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. Il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portato a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche, aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente, dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria PhysioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@physioair.it.
5: Radio Formia informa.
4: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1. In svantaggio, dopo un gol di Piassi al 30esimo, la compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura. Quindi, nel secondo tempo, in superiorità numerica per l'espulsione di un avversario al 13esimo della ripresa, è andato altre 2 volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23esimo e al 32esimo del secondo tempo. Sconfitta sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41esimo del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante è l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Roccasecca per 2-0 con doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al sesto della ripresa. prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: collegamento europeo, Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.
1: Allora, eccoci.
2: È un po' di brio, ragazzi.
1: È anche un po' di brio. Mettiamoci quello. Satira, cosa è?
3: Dobbiamo essere più spumantini, più bollicine, più prosecco.
1: A quest'ora ci sta bene. Prosecchino stamattina, vabbè.
2: Il caso del prosecchino alle 9 del mattino. No, veramente non solo alle 9 del mattino, è abbastanza presto. Signori e signore,
4: salve.
2: Compagni di avventura.
4: Camerati.
2: Camerati. Forse è meglio evitare. Compagni di merenda,
1: quello sì.
2: Oggi abbiamo una puntata, un puntatone.
4: Quindi introduciamo.
2: Spazieremo
1: dal teatro
2: alla guerra.
1: Un ricordo della guerra.
2: Sì. Passando dall'attualità. Quindi rimanete
1: l'attualità con il professor Giunta che fa il suo punto.
2: Quindi, attenzione, sì. Partiamo, primo brano in programma e poi subito teatro.

0: non solo il cielo d'Irlanda è bello, anche se in questa, anche nel nostro cielo.
1: Vabbè, oggi è una bella giornata anche qua.
0: Vabbè, sì,
1: ne parliamo volentieri, sì, con
0: sì.
1: chi?
0: Sì, no, volevo solo dire che lì il discorso del cielo d'Irlanda era diverso. Vabbè, comunque poi un giorno ne parleremo.
1: Non ti allungare, non ti allargare, sennò poi non riesci a uscirne.
0: No, non è che devo uscire, ma il cielo d'Irlanda della canzone è un concetto diverso. Comunque, io saluto con piacere questa mattina Roberta Costantini, che è collegata con noi. Pronto, Roberta?
2: Buongiorno, sono qui, buongiorno a tutti.
0: Salutiamo Roberta Costantini, che
1: non ha bisogno di presentazioni, sinceramente. Allora, Costellazione è il nome della tua compagnia, giusto?
2: Sì, la compagnia teatrale Costellazione, orgogliosamente formiana.
1: Ecco.
0: Come formiana, insomma, era anche, insomma, vabbè,
1: noi ci ricordiamo del tuo papà e della tua mamma, perché erano nostri amici, no, ma erano amici veramente di Radio Formia.
0: E poi lui era un radioamatore.
1: Sì, era anche radioamatore, quindi me lo ricordo molto molto bene.
0: Bene.
2: Sì, hanno veramente voluto molto bene a Radio Formia tantissimo tempo, per tantissimi anni. Poi c'era un'amicizia particolare con Franca Forte, quindi io ho un grandissimo ricordo proprio degli albori, ecco, di quando Radio Formia nasceva e collaboravamo su tante cose. Sì, era un periodo molto bello.
0: Molto bello, va bene Roberta. Adesso parliamo invece del Gioco delle Rose.
2: Sì,
0: che cos'è? Che cos'è?
2: Allora, il Gioco delle Rose è una nostra riscrittura di Romeo e Giulietta di Shakespeare. In realtà noi teniamo la stessa storia, il testo è totalmente nuovo, riscritto totalmente da noi, da me, da Marco Marino e da mio fratello Roberto.
0: Che salutiamo Roberto.
1: A me sembra che Roberto è venuto qualche volta pure alla radio a fare qualche programma, se non sbaglio.
2: Sì,
1: non mi ricordo male.
2: È uno scrittore, quindi ha pubblicato diversi libri, ha ricevuto premi in tutta Italia, siamo molto orgogliosi.
0: Ma non vive qua, no?
2: No, è a Roma da tantissimi anni da tantissimo tempo. Però, insomma, l'origine è sempre formiana, quindi
0: certo, siamo
2: sempre legati a questo territorio, sempre. E niente, quel Gioco delle Rose noi abbiamo avuto veramente l'onore di portare in finale l'Italia ai campionati mondiali di teatro, Festival Mondiale di Teatro, che si è svolto nel Principato di Monaco a Monte Carlo, e su 89 paesi del mondo siamo stati selezionati in 24. Noi eravamo tra i 24 finalisti e alla fine, meno male, buon per noi, siamo arrivati tra i primi tre, quindi è stata dopo il Giappone e il Brasile, voglio dire, dopo due potenti immense.
1: È stata apprezzata, quindi è stata molto apprezzata, sì.
2: Sì, tantissimo, poi è stato replicato in tutta Italia tantissime volte e purtroppo è nato nel periodo più o meno pandemia, per cui a un certo punto si è bloccato di netto perché non si poteva più far nulla in quegli anni, quindi nel 20, 21 e 22 siamo stati più fermi. Abbiamo ripreso nel 2023 con i nostri laboratori qui a Formia, abbiamo ripreso con i nostri spettacoli in giro per l'Italia e anche per l'estero. Noi siamo tornati da una settimana dal festival in Croazia, siamo stati a Vodice a rappresentare l'Italia con la cattedrale, quindi continuiamo a girare tantissimo sia all'estero che qui in Italia. E quindi abbiamo ripensato, ma perché questo spettacolo non lo riprendiamo e non lo facciamo di nuovo vivere, perché è stata un'esperienza meravigliosa, sono 20 attori in scena, c'è un cast composto in tutti, siamo 26 persone che ci spostiamo per fare questo lavoro. E quindi lo abbiamo rimesso in piedi con un cast totalmente rinnovato e adesso lo rifacciamo, ovviamente debuttare a Formia come sempre i nostri lavori fanno, e poi lo porteremo in giro. Come tutti.
0: Allora, dove lo farete questo spettacolo?
2: Allora, noi abbiamo bisogno per questo spettacolo di un palcoscenico grande, ossia deve essere almeno 10 metri per 6. Come ben sappiamo a Formia, e sorvolo questo tasto, non c'è un teatro che può ospitare.
0: Io non sorvolerei perché
1: ci allunghiamo troppo nella polemica.
2: Penso che sentiamo in questo discorso
0: non ci perdiamo, vabbè.
2: E quindi avevamo bisogno di questo spazio molto grande e abbiamo scoperto che a Giannola, io non citavo molto quella zona lì, per cui a Giannola c'è una terza struttura molto bella, molto grande, che fa riferimento alla parrocchia del Mater Divine Grazie, così abbiamo così chiara la zona, e c'è Don Carlo che ci ha ospitati, nel senso che detto, ma perché non venite qua? Lo spazio c'è. È grandissima veramente questa struttura, che loro dove ci fanno le messe, ci tengono spesso e volentieri degli eventi, vengono svolti lì, fanno anche spesso rappresentazioni giovanili con i ragazzi, eccetera.
0: Quindi all'interno del Mater Divine Grazie bisogna entrare?
2: No, non è all'interno, bisogna andare proprio verso Giannola, cioè scendendo giù per Giannola la rotonda, basta girare a sinistra e si va in questa diciamo struttura molto grande, che fa parte comunque della parrocchia del centro pastorale parrocchiale di Giannola.
1: E c'è un parcheggio, c'è un bel parcheggio davanti.
2: C'è un parcheggio immenso, è molto grande, quindi veramente
1: è comodo,
2: è
1: anche
2: di un ottimo teatro, sì. Ovviamente va tutto allestito, quindi abbiamo poi noi pensato a trasformarlo, anzi penseremo adesso, da domani dopodomani lo trasformeremo in un teatro, e quindi vi invitiamo tutti a venire a vedere.
1: Oh, l'ingresso con...
2: Allora bisogna ritirare dei biglietti, sì, vanno ritirati i biglietti che sono distribuiti al Barvetto in via Lavanda, nella macelleria Palmaccio in via Mamurra e al Tiki Bar in via Abate Tossi, che però apre soltanto la sera dopo le 7, proprio per un pubblico estremamente giovanile. E una volta ritirati i biglietti poi ci si presenta e si entra tranquillamente.
0: Senti, ma quindi ripetiamo il giorno?
2: Allora, i giorni sono venerdì 9 e sabato 10, quindi questi proprio prossimi, e alle ore 21. Io consiglio di venire sempre quella mezz'oretta un po' prima, perché mentre poi si parcheggia, si entra e si aspetta un po', poi alle 9 cominciamo lo spettacolo.
3: Ok. Una domanda, una curiosità, ma sì, i componenti di questa compagnia sono a livello amatoriale oppure sono proprio attori di professione?
2: Allora, noi abbiamo l'ambizione, abbiamo sempre avuta ed ha funzionato fino adesso, devo dire, quindi vi racconto come succede questa cosa. Praticamente noi apriamo i nostri laboratori ogni anno, e adesso il 12 parte il nuovo laboratorio. Tra l'altro c'è una lezione gratuita per chi volesse venire a provare come funzioniamo all'interno della compagnia, può venire il 12, lunedì 12 sera alle 20. Noi abbiamo la sala prove nella zona Enauli, dove era l'ex geometra per Capricci, adesso c'è la Croce Rossa al primo piano e noi siamo al di sopra. E niente, noi prendiamo attori che sono persone che o hanno già fatto qualcosa a livello amatoriale o sono proprio dei neofiti. Quindi facciamo la formazione nel nostro genere di teatro, teatro corale corporeo, perché noi abbiamo una tipicità che insomma alleniamo tanto da questo punto di vista, e li formiamo. Una volta formati entrano nei nostri spettacoli e li portiamo poi in tournée fuori. Okay. Diciamo che noi abbiamo fino adesso ricevuto 173 premi nazionali e abbiamo rappresentato l'Italia 21 volte all'estero in 13 paesi del mondo, quindi dalla Corea del Sud, Canada,
0: insomma, vi muovete
2: sì,
0: insomma,
2: siamo sempre in giro.
0: Bene, Roberta, noi ti ringraziamo molto, ricordiamo questo appuntamento che si chiama questo spettacolo che si chiama
2: Il Gioco delle Rose, e ripeto, la storia la conosciamo un po' tutti quanti, Romeo e Giulietta, ma è ambientato in una scacchiera.
0: Lo scopriremo sabato, il 9
1: venerdì e sabato.
2: Ovviamente io invito anche Radio Forni ad essere con noi, se volete.
1: Grazie.
0: Ricordiamo la tenso struttura che si trova a Giannola. Va bene?
1: Alla rotonda si gira a sinistra subito 50 metri e siete arrivati.
2: E poi è riconoscibile, si vede, mm-hmm. abbastanza grande. Centro pastorale di Giannola.
0: Va bene, Roberta, noi ti ringraziamo.
1: Per adesso è questo, però le prossime iniziative, mi raccomando, faccele sapere che
0: in anticipo, così organizziamo, diciamo, va bene. Con tempi più...
2: Assolutamente sì, va bene, grazie mille.
1: Ma figurati. Ciao,
0: ciao Roberta,
1: un abbraccio.
2: Ciao a tutti.

0: Mare Mare di Luca Carboni, adesso un 30, no 15, no non lo so, un po' di pubblicità,
1: 5 secondi,
0: no a zero
1: di meno.
0: E poi ci colleghiamo con Pasquale Giunta, rimanete con noi.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca.
3: Ithaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
3: Ithaca, l'altra città.
0: Eccoci qua, professor Giunta, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Come andiamo? Stamattina la sentiamo
1: un po'
0: così stamattina.
4: No, c'ho un po' di raffreddore, il cambio
1: il periodo, sì.
4: Di tempo.
0: Oddio, non è che faccia tutto sto freddo.
1: No, è roba virale.
0: Va bene, comunque ci...
4: Comunque niente, insomma, non sono afflitto. Non lo sono perché... Sabato ho fatto questo incontro l'altro ieri,
0: sì, con le mie poesie, sì.
4: All'officina culturale Falcone Borsellino. Non so quanti sono i sedili là, ma erano tutti pieni, non ce n'era uno libero. Quindi
0: è stato un buon successo, insomma.
4: Dal punto di vista della presenza, sicuramente, poi anche penso le letture e le argomentazioni che abbiamo portato io, il professor Carlino. Ed io ed altri, insomma, Palmaceto, insomma, che penso siano state gradite ai più. Non so, quindi questo
0: sarà replicata questo incontro?
4: No, non credo proprio, perché già il primo l'ho fatto a Fondi, perché è dedicato alla figlia di mia nipote, che loro vivono a Fondi, mio fratello vive a Fondi, quindi insomma i miei familiari stanno lì.
0: Okay.
4: Abbiamo fatto la prima presentazione il 23 agosto e questa è la seconda, non credo che ne farò altro, non lo so.
0: Va bene, vedremo.
4: Esserci un'occasione.
1: Come si suol dire, non c'è due senza tre.
0: Mai dire mai. Qual è l'argomento della settimana?
4: Qual è? Ecco, questo stavo, non so quanto vi può interessare, stavo leggendo in questi giorni un libro di un grande giurista, anche utopista, insomma filosofo, che si chiama Luigi Ferraioli, che è per una federazione della terra. Praticamente lui fa un'analisi che può sembrare, come dire, funerea, però secondo me molto realistica. Dice che praticamente e questa è una trilogia, è l'ultimo di una trilogia, si chiamava La Costituzione della Terra. Lui invita, come dire, l'umanità a federarsi e a cercare di risolvere i problemi globali in maniera globale, che per quanto possa sembrare un'utopia, è un argomento pure complicato, però penso che sia una cosa, un'utopia più realistica di questo, per usare uno simbolo, non esiste. Cioè lui dice una cosa, io condivido, cioè condivido, che guardandoci attorno non possiamo non condividere, che siamo, l'umanità è un bivio, salvarsi o perdersi. E perché? Per tre motivi principali, dice: la guerra, che si sta estendendo a macchia d'olio, dopo che avevamo pensato dopo le due grandi guerre del Novecento non fosse più possibile questo, no? E poi che cosa? L'enorme aumento delle disuguaglianze sociali, insomma, sempre di più. E poi il fenomeno forse ancora più deleterio è quello del riscaldamento globale, del cambiamento totale climatico del pianeta. Allora questo richiede che cosa? Un lavoro sinergico, tutti quanti insieme per fare, e quindi l'utopia è questa, mettere, come dire, in

0: dopo stanno facendo le nuove elezioni presidenziali, che sta vincendo di nuovo
1: Sì,
0: Bolsonaro,
1: ma qui però i figli.
2: No, ma ci passa,
0: sì.
1: Però vorrei fare una riflessione con te, Pasquale, sull'argomento, cioè, perché mo, al di là di ogni discorso, però la gente il voto glielo dà.
0: Certamente.
1: E allora può essere solo relegato al fatto che c'è un condizionamento della pubblicità, delle fake news, può essere relegato solo a questo, o c'è un malessere profondo nelle popolazioni?
0: Sì, ma certo c'è un malessere, non c'è dubbio, però è il malessere, viene intercettato dai populisti, dai demagoghi, questa è la realtà. Dall'altra parte, facciamo un esempio che c'è il più vicino possibile, quello dell'Italia. Noi abbiamo dei demagoghi, capisco che questa è un'opinione, come tutte le opinioni opinabili e discutibili.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Abbiamo dei demagoghi e dei sovranisti a guidarci. Dall'altra parte c'è una sinistra, c'è un'opposizione inesistente che si lacera ed è incapace di offrire un'alternativa. E quindi naturalmente i sovranisti e i demagoghi e i populisti hanno facile gioco, questo è un po' il punto. E l'umanità, però in questo modo, se non siamo capaci di mettere insieme tutte e creare anche un clima di dialogo, di pace, noi siamo destinati a scomparire, insomma, cioè l'umanità a scomparire, sarà una società in cui ci saranno soltanto un'elite avrà la possibilità di sopravvivere, un'elite che saprà, che riesce ad avere, come dire, il consenso, ma anche il censo, cioè i soldi, e avere quindi il potere economico, e avere la possibilità di stare in condizioni climatiche tali che gli permetteranno di sopravvivere. Guardate, se riflettiamo, quello che è successo quest'estate, siamo stati tutti chiusi in casa, o sto dicendo una fesseria, scusate.
1: È vero.
0: Ma questo è un fatto, ma se non riflettiamo su questo, ma per cosa dobbiamo riflettere? Quindi vuol dire che nei prossimi anni sarà sempre peggio, si allargherà sempre di più, si estenderà sempre di più l'estate, quindi quel clima, quella stagione torrida, e questo accadrà nei prossimi 10-20 anni, io non ci sarò più, ma insomma 10-20 anni sono una fesseria, però le previsioni sono queste, insomma, che praticamente questo aumento esponenziale del clima e del caldo, che tra l'altro trascinerà, spingerà sempre di più masse dall'Africa verso l'Occidente, e ha voglia urlare la Meloni e altri e dire che dobbiamo bloccarli, non li potrai bloccare, questo sono masse di diseredati che scappano dalla fame, dalla condizione economica spaventosa, ma anche e soprattutto da un aumento vertiginoso delle temperature e del riscaldamento globale. Come ne usciamo da tutto questo? Chi ne sta parlando? Ecco, appunto, a parte questi sognatori utopisti, anche se questo è un sognatore, si chiama Luigi Ferraioli, se l'ho detto, che ha un suo realismo nelle sue analisi. Cioè, tra l'altro in tutto questo, lui dice anche una cosa che abbiamo constatato un po' tutti, il fallimento dell'ONU. L'ONU era proprio questo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, doveva servire a creare una possibilità di dialogo fra tutti i paesi del mondo, soprattutto riflettendo sulle due grandi guerre che hanno lacerato e distrutto l'umanità nel Novecento. È fallita completamente l'ONU, sentite che l'ONU ha una voce in capitolo su qualcosa. Questa guerra che non finisce mai tra gli ucraini e i russi, l'ONU non è mai intervenuta, è intervenuto quel gaglioffo di Trump a dire fesserie, e naturalmente lasciando al dittatore Putin e a quell'altro personaggio anche un po' fantoccio che è Zelensky la gestione di questa cosa. E lo stesso dicasi della ferocia che sta usando Israele sotto la guida di Netanyahu contro i palestinesi. L'ONU non c'è, non interviene. Quindi queste situazioni tra l'altro che sono poi vicine a noi ormai, cioè l'Ucraina sta in Europa, Gaza è a quattro passi con una barca, con un motoscafo in un paio di ore dalla Sicilia ci arrivi, insomma, anche meno, insomma, di questo stiamo parlando. Allora, tutto questo dovrebbe far riflettere, e invece no, a partire proprio noi europei soprattutto, che una volta eravamo considerati il centro del mondo, no? Dovrebbe far riflettere e battersi perché queste guerre, cessino, finiscano, insomma, e affrontare i problemi che dicevo prima. Su questi tre qua

0: Lui dice, guarda, questi tre problemi, cioè la maggiore, sempre più differenza di condizioni sociali ed economiche, la guerra e il riscaldamento globale, stanno portando l'umanità alla deriva. Vi sembra troppo pessimista? Vi sembra una visione...
1: Oddio, non è un quadro piacevole.
2: Non è un quadro piacevole, ecco, esattamente.
0: Ma è davanti ai nostri occhi, non è che c'è bisogno che ce lo dica Ferraiolo o leggere un suo libro.
2: Certo.
1: Cioè, anche da noi riusciamo a capirle queste cose, no?
0: Certo.
2: Va bene, questa è non so, è conclusa questo argomento, cioè ce n'avevi un altro?
0: Oddio, insomma, non è
2: no, questo qua, questo è lunghissimo, si potrebbe discutere un'intera
1: giornata.
0: Siamo di fronte a un, cioè quello in sintesi, che cosa penso io, l'idea che mi sono fatto leggendo questo libro, l'ho quasi finito, che siamo di fronte a una sorta di disordine permanente. Non c'è più un ordine, capisci? Perché una volta pure la grande potenza americana dava il suo ordine, anche se era l'ordine imperiale, l'ordine autorità, ma neanche c'è questo gaglioffo di Trump, è proprio incapace. Ma al di là di Trump, non è solo una questione di Trump, è proprio l'America è venuta a meno con le sue capacità di dirigere in qualche modo il mondo in maniera più o meno discutibile, insomma. Vabbè. E quindi siamo di fronte a un disordine permanente.
2: Però cerchiamo di dare un barlume di speranza, perché altrimenti poi insomma allora diciamo che cambiamo
1: fare. Qual è?
0: E a proposito sempre di questo, domani inizia una mostra allo IAT.
1: Sì?
0: Inizia una mostra interessante questa qui, perché è una mostra fotografica con scatti fatti da un fotografo che si chiama Marco Palombi a Cuba. Il titolo è Cuba no está sola. Cuba non è sola. Comincia domani allo IAT. Lo IAT sarebbe dove io ho fatto la mostra mia 2 anni fa, quasi ormai.
1: La Proloco, a fianco alla Proloco, proprio. L'ingresso della Proloco, sì.
0: Comincia, ed è una mostra proprio sulla, diciamo, su Cuba, su quello che sta succedendo a Cuba.
1: Da che ora si può accedere?
0: No, comincia l'inaugurazione è domani, il vernissaggio è domani alle 18, quindi domani alle 18. 6 ottobre, domani è 6 ottobre, giusto? Sì.
1: Sì.
0: Ed è dal 6 al 14 ottobre.
1: Va bene.
2: La situazione di Cuba è una situazione abbastanza complessa, insomma. Potremmo parlare anche
0: Cuba
2: qui.
0: Cuba ha subito un embargo spaventoso da parte dell'America, situazione interna, sia chiaro, figuratevi, insomma. C'è la crisi. È un mix di fattori, no? Però le sanzioni americane sono state decisive, anche la pandemia ha portato a una contrazione del turismo, questi campavano di questo poi sostanzialmente, no?
2: Va bene.
0: Ma direi che soprattutto questa cosa dell'embargo. Durante la Guerra Fredda riuscivano a sopravvivere anche per l'aiuto i sovietici, perché adesso non c'è più.
1: Ma neanche quello c'hanno più, certo.
0: No, non c'hanno più, assolutamente.
2: Allora,
0: no.
2: Un'ultima suggestione prima di lasciarci, professore.
0: Un'ultima suggestione. oggi passo da un argomento funereo all'altro. No, mi ha colpito l'intervista che ha fatto l'altro giorno di Battista, mi pare.
1: In televisione, sì.
0: In televisione. E quando ha detto una cosa, che è giusta secondo me, dice basta questa retorica del combattente, di quelli che combattono contro il tumore, che praticamente dice l'aggressività della malattia che ci colpisce, dice lui, non è che si guarisce perché non abbiamo saputo lottare a sufficienza, questa è una retorica, cioè dopo lui dice sembra quasi che se uno muore perché non ha saputo lottare, no, se uno muore perché la cura non è stata buona, sembra quasi che sia fondamentale, cioè è importante certamente la volontà e la voglia di uscirne fuori, però tutto questo non dipende solo da te, dipende anche dalle cure.
2: Anche se lui a Cuba ha avuto un ottimo trattamento, nonostante le condizioni di Cuba.
0: Ma questo è perciò l'ho introdotto, perché parlando prima della mostra che inizierà domani su Cuba, e guardate che questo lui c'ha un cancro al cervello, uno dei più complicati, più aggressivi, insomma, no? Però il punto è questo, questo è quello che penso io, se si accoglie questa narrazione, se si fa propria questa narrazione, il malato finisce per sentirsi in colpa ogni volta che si sente stanco, scoraggiato, spaventato, depresso. sembra che tutti gli stati d'animo che lui non ha il diritto di sperimentare, invece ha il diritto di sperimentare, sembra che sia colpa sua se poi alla fine se si muore di cancro, di qualsiasi malattia, si muore perché la cura non è sufficiente o perché lo si è scoperto in ritardo,
2: non tutto, perché si è meno combattivi. Sì, è giusto,
0: io l'ho visto con mio padre, l'ho visto anche con altri familiari molto stretti, lo dico a mio padre perché non c'è più.
2: Va bene.
0: E sembra che, cioè, in pratica, detto in sintesi, quelli che non devono mollare sono i dottori, sono i medici, più prima dei pazienti.
2: Infatti.
0: E quindi questa del cancro è una guerra contro il cancro, una guerra da vincere, battaglia dopo battaglia, però è proprio questa retorica, questo uso linguistico anche della battaglia, della guerra, che lascia un po' a desiderare. E mi è piaciuto che lui abbia detto questo, insomma. Ha fatto un po' chiarezza su questa cosa.
2: Va bene. Pasquale, noi ti ringraziamo come al solito, ci risentiremo lunedì
1: puntuale, come
2: lunedì prossimo, con altre puntualizzazioni.
0: Diciamo che stamattina è stato un po'. La scelta degli argomenti è stata un po' triste.
2: Vediamo.
0: Però bisogna
1: questi su,
2: va bene.
0: Rendersene conto.
1: Certo.
0: Esiste anche questo.
1: No, è giusto.
2: D'accordo.
0: Purtroppo esiste in maniera anche preponderante a volte. Va bene, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: A lunedì prossimo.
1: A lunedì, ciao.

0: Questo è Extraterrestre di Eugenio Finardi, una canzone di qualche anno fa, e parla di una storia bella. Va bene, caro.
1: C'entra qualcosa con gli argomenti che ha trattato il professor Giunta prima?
0: Forse sì, ci vorrebbe un extraterrestre per aggiustare questo mondo che è incerottato, diciamo.
1: Per vari motivi. Benissimo, abbiamo un ospite gratitissimo che torna a Radio Formia, perché è già stato ospite parecchie volte qui da noi, vero? Il generale Aldo Lisetti, che ci fa molto piacere averlo qua insieme a noi, perché dobbiamo parlare di un argomento abbastanza sentito nella zona.
0: Intanto vogliamo ricordare,
1: già stato comandante della gaeta della...
2: Io ho comandato sia la tenenza dal 70 al 73, sia la compagnia dal 74 sino al 77.
0: Quindi conosciutissimo a gaeta.
2: Gaeta, anche Formia, ho comandato per un anno e mezzo anche la compagnia di Formia interinalmente per assenza del titolare,
0: e poi è stato sindaco di
1: Campodimeno. Oltre a quello volevo dire che comunque il generale ha scritto oltre 50 libri su vari argomenti, tra parentesi, a parte di bibliografia, ma io me ne sono letto qualcuno, e lui è stato fautore, e questo ci tengo a dire, del fatto delle motovedette dei carabinieri a Gaeta, no?
2: Beh, nel 72 mi fu assegnata la prima motovedetta.
1: Perché a Gaeta non c'era. E poi in più c'era il discorso che è stato anche quello che ha creato
2: la polizia italo-americana.
1: Come funzionava questa cosa?
2: Si inaugurai una centrale operativa che era innovativa in quegli anni.
0: Bene, quindi poi hanno
1: una carriera, insomma, sempre di carabinieri, anzi anche i suoi geni, chi era il suo
2: mio padre era ufficiale dei carabinieri, sì.
1: Quindi
0: va bene, noi però questo oggi lo abbiamo ospite per un altro motivo, no?
1: Sì. Ecco, lui è stato fautore ed ha voluto fortemente l'intitolazione del porto di Gaeta a un carabiniere.
0: Ecco, ne vogliamo parlare.
1: Sacrificato,
2: certo.
1: Ne parlerà meglio lui.
2: Certo, era il 1972, come ho detto, comandavo la tenenza di Gaeta, quando attraversando Piazza Municipio vidi il sindaco dell'epoca, Giuseppe Damiano Uttaro, con il suo assessore, diciamo che gli faceva da spalla, Nicola Mignano, scendere dai gradini del municipio, ed erano sorridenti, allegri. Nell'incrociarli dissi: sindaco, vedo con piacere che siete allegri, eccetera, c'è un motivo? E lui mi disse: stavamo pensando proprio a lei. E dico: come mai? E come mai? Dice: perché abbiamo deliberato i lavori per la costruzione del nuovo porto di Gaeta. E dico: io cosa c'entro? Dice: no, le dobbiamo chiedere di consultare il libro d'oro degli eroi dell'arma dei carabinieri, perché vogliamo intitolare il porto all'eroe più importante che c'è nell'arma, insomma. E io dissi: veramente non ho bisogno di consultare l'albo d'oro, per me il più grande tra i grandi è il vice brigadiere Salvo D'Acquisto. E notai che loro avevano già delle notizie, però Damiano Uttaro mi chiese: mi fa la cortesia, mi manda una nota biografica, perché vogliamo intitolare appunto il porto a Salvo D'Acquisto.
0: Questo in che anno?
2: 1972.
0: Sono passati.
1: No, ma so che il comune comunque l'ha fatta la delibera, ufficiale.
2: Sì, certo, c'è tutta una storia. Io sono testimone di questa situazione. Ho scritto appunto un libro nel momento in cui, se devo essere sincero, mi sono preoccupato che dopo 52 o 54 anni, che dir si voglia, non c'era ancora l'attuazione di questo riconoscimento a Salvo D'Acquisto. In particolare ci fu un articolo del giornalista Saverio Forte qui di Formia, che richiamava l'attenzione su uno step di lavori nel porto, e nella circostanza erano venute le autorità, e tra queste il presidente del sistema portuale del Tirreno di Civitavecchia, il quale aveva proposto, lo aveva, ripeto, scritto in un articolo Saverio Forte, aveva proposto di intitolare il porto ad una regina, una principessa, mi pare collegata a Sissi, insomma c'è stato anche un film, no? La moglie forse di Ferdinando II di Borbone, di Francesco II di Borbone. Mi è sembrato che non c'entrasse, da lì lo spunto per scrivere un libro e ricordare quello che era avvenuto. Dopo il 1972 ci fu un'altra delibera nel 74 e sempre Damiano Utaro mi disse che voleva inaugurare il cantiere del porto, e a un certo momento io lo misi in contatto con i superiori, col comando generale, oltre a informare il comandante provinciale. Io ho trovato persino in mie vecchie agende delle annotazioni dei miei colloqui con il colonnello Benassi, che all'epoca era a Latina, oggi si dice comandante provinciale, allora lo chiamavamo comandante di gruppo, e con le annotazioni, e tra queste c'è una curiosità che Damiano Uttaro e la giunta, il consiglio, volevano fare questa inaugurazione dell'apertura dei cantieri, diciamo alla vigilia delle elezioni. L'anno dopo ci sarebbero state le elezioni, e a quell'epoca l'arma aveva un atteggiamento molto molto più prudente, insomma non era consentito, non era il momento giusto,
0: perché c'è meno attenzione.
2: Anche i carabinieri partecipano alla politica attiva, è consentito a quell'epoca. Ora vi posso far sorridere, quando io mi sono arruolato bisognava essere apolitici e apartitici. Vi sembra che io stia parlando di secoli addietro, insomma io sono qui testimone, e quindi voglio dire, tutta questa situazione mi era dispiaciuta, mi sembrava un po' un oltraggio a salvo d'acquisto dimenticato. Devo però anche aggiungere che un merito in questo recupero ce l'ha anche un altro giornalista, Marcello Rosario Caliman, il compianto ci ha lasciato da poco, il quale, essendo un carabiniere mancato, essendo il genero di un maresciallo dei carabinieri e padre di un brillante sottufficiale dei carabinieri, aveva intervistato diversi sindaci, aveva intervistato anche me su questa situazione, su questa proposta che non arrivava a termine. E quindi, essendo lui delegato dal sindaco di Gaeta, all'epoca Cosmo Mitrano, e successivamente Cristian Leccese, a un certo momento faceva interviste e pubblicava articoli proprio per ricordare appunto che il nuovo porto, sia commerciale che turistico, crocieristico, che dir si voglia, era stato intitolato al vice brigadiere Salvo D'Acquisto, a questo grande eroe. E questo ha portato Cosmo Mitrano subito a recuperare un po' memoria di quello che era avvenuto. Nel suo libro di consuntivo al termine dei suoi mandati da sindaco, ha scritto un libro ed un capitolo di questo suo libro intitolato proprio Il Porto Salvo D'Acquisto. Quindi ecco che c'è stato un recupero. Alla fine, come stava dicendo lei, l'attuale sindaco Cristian Leccese ha provveduto con le procedure regolamentari ad ottenere l'intitolazione, chiedendo un parere molto, molto autorevole appunto dell'autorità portuale di Civitavecchia, che si è espresso molto favorevolmente. Insomma, ecco, siamo arrivati alla intitolazione.
0: Vogliamo tracciare, per coloro che sono giovani e non hanno un ricordo, insomma pochi di noi hanno il ricordo di Salvo D'Acquisto, che cosa, la figura di Salvo D'Acquisto,
1: cosa
0: tracciarla brevemente.
2: Brevemente, era la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 settembre, l'azione delle truppe tedesche che considerarono gli italiani traditori, non solo, ma considerarono i carabinieri, e su questo ci sono documenti che io ho citato, che furono considerati ostili alla Germania, che avrebbero impedito quello che era il progetto della Germania di fare le persecuzioni che noi ben conosciamo. E a un certo momento Salvo D'Acquisto, comandante della stazione carabinieri di Torre in Pietra, di vicino Polidoro, insomma, lui era comandante interinale, fu tradotto insieme a 22 ostaggi, a pare che fossero 23, c'era persino un bambino di 10-12 anni che poi meno male i tedeschi hanno escluso, perché un tedesco e un altro vicino a lui saltò per aria con l'esplosione di una bomba in una casermetta della Guardia di Finanza.
0: Lì c'era uno ogni 10, no?
2: Esatto, esatto. E quindi diciamo che presero 22 poveri operai innocenti e li portarono a Torre in Pietra per fucilarli. Questo detto molto in breve. E Salvo D'Acquisto, ai quali furono chieste tante spiegazioni, addirittura di dire dove fosse il maresciallo della Guardia di Finanza, che era il comandante di quella casermetta. Insomma, Salvo D'Acquisto non solo non riferì, ma quando vide che i 22 ostaggi avevano terminato di scavare la loro fossa comune per essere fucilati, come aveva chiesto Kesselring, e Salvo D'Acquisto all'ultimo momento disse: no, fermatevi, il colpevole sono io, lui non c'entrava niente. E da innocente offrì la sua vita. Ecco poi la decisione di Papa Francesco, che dà grande valore a questo, all'offerta della vita, per fare quel gesto immane, immenso, io non so come definirlo. Lui veramente mi ha sempre commosso, perché il suo gesto è stato di una grandiosità enorme.
1: Quanti anni aveva?
2: Ma aveva 24 anni, 25 anni. Il gesto di offrire la sua vita, cioè, ecco, uccidete me, ma salvate questi 22, che in parte assiste. Questo detto in estrema sintesi e molto velocemente, ma c'è tanto da riflettere su questo gesto. Concludo dicendo che gli eserciti di tutta Europa, se non di tutto il mondo, almeno occidentale, ci invidiano questo grande
1: conoscono il personaggio, cioè all'estero conoscono
2: il personaggio. Io l'ho scritto perché ho avuto delle testimonianze incredibili, l'ho raccolto anche da alcuni libri. Insomma, gli stessi tedeschi sono rimasti ammirati di questo gesto di un giovane carabiniere che credo, insomma, potrà mai essere dimenticato.
1: Chiedo scusa, un attimo di pausa e poi riprendiamo subito dopo e proseguiamo con l'argomento.
2: Come volete.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Eccoci qua, torniamo in studio.
8: Andiamo con il nostro ospite, il generale Aldo Lisetti. Vogliamo dire, allora, ci sarà il giorno 9 questa intitolazione,
7: sì,
8: no?
7: Sì, il giorno 9.
8: Interverranno tutte le autorità, penso.
7: Ma
8: spero.
7: Io ritengo che sì, comunque non ho partecipato all'organizzazione, il rapporto è stato del sindaco con l'arma dei carabinieri e credo che tutto abbia fatto capo al comandante, al nuovo comandante provinciale. Palmieri, che sta a Latina, attraverso i suoi rappresentanti locali, qua il maggiore Russo e il tenente Esposito di Gaeta. Io mi sono astenuto, ecco, assolutamente dal partecipare, no? Perché deve essere l'arma con il sindaco a decidere che cosa vogliono fare e come voglio farlo.
8: Penso che a parte belle autorità, ma ci sarà qualche parente? Esiste ancora qualche parente?
7: Ma so che avevano cercato i parenti.
8: Sarebbe bello far venire insomma un parente.
7: Sì, qualcuno. C'è un parente che è una nipote che credo che sia tenente colonnello dei carabinieri. Ed un'altra nipote da parte di un altro fratello di Salvo D'Acquisto, che è una dottoressa di Napoli che frequenta anche Gaeta.
8: Quindi conosce la zona, sarebbe bello se fosse.
7: Ma è legatissimo, Salvo D'Acquisto è legatissimo. Io per fine anno spero di pubblicare un altro libro in cui ancora parlo di Salvo D'Acquisto, in cui pubblicherò appunto alcune iniziative ecco, successive al libro.
8: Vogliamo raccontare allora pure che è uscito questo libro dedicato proprio al posto di Gaeta, Salvo D'Acquisto.
7: Proprio dedicato a lui, c'è la sua storia e c'è soprattutto la storia che vi ho accennato partendo da quel 1972 in cui ebbi questa sorpresa piacevolissima, un aneddoto simpaticissimo, sì. Una coincidenza strana e straordinaria, la proposta di medaglia d'oro nel 1945 formulata al capo dello Stato per Salvo D'Acquisto fu firmata da un generale nato a Gaeta, il generale Taddeo Orlando, che poi diventò comandante generale dei carabinieri nel 1944.
8: Che coincidenza
7: proprio, sì, molto particolare.
9: Ma cosa verrà fatto durante l'intitolazione del
8: scoperta una targa, penso.
7: Sì,
8: no?
7: Per quello che so è una targa, no, ripeto, non ho partecipato all'organizzazione. Io il mio l'ho fatto, insomma, quindi
8: ha dato l'input, diciamo.
7: Sì, ho dato l'input e basta, non mi compete altro, sono soddisfatto che il risultato sia stato raggiunto.
8: Voglio dire, non c'era lei che
7: grazie,
8: forse non si sarebbe ancora mosso niente, forse.
9: Vabbè,
8: non so.
9: Dovremmo ringraziare anche l'ex sindaco, no? Uttaro, mi sembra.
7: Uttaro sì, che ebbe questa iniziativa bellissima. Graditissima, e oggi lo dico con maggiore convinzione rispetto ad allora, insomma.
8: Certo.
7: E poi anche gli attuali, l'attuale sindaco Cristian Leccese, il suo predecessore, l'ho già accennato, sì. Quindi sono stati sensibili e attenti a recuperare.
8: Era ora,
7: tante amministrazioni sono passate. E tra l'altro, ecco, un'altra notizia per ora inedita che pubblicherò nel prossimo libro. Don Paolo Capobianco, parroco della chiesa di San Giacomo di Gaeta, nel 1985 ebbe la possibilità di parlare di Salvo D'Acquisto perché ricevette dal postulatore della causa dei santi una lettera autografa di Salvo d'Acquisto in cui parlava di Gaeta, dove lui aveva fatto allievo carabiniere per un certo periodo per la vigilanza al carcere militare.
10: Caserma Cerrini, se non sbaglio.
7: E a un certo momento aveva conosciuto un carabiniere che si era sposato a Gaeta. È una storia molto interessante che anche quella sto vedendo di recuperare insieme ad un collega dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
8: Fa un altro libro.
7: Sì, è un libro che se Dio vuole arriverà in dicembre. E appunto questo carabiniere si era sposato con una giovanissima ragazza di Cecca di Gaeta. Ecco. Io sto lavorando a questo nuovo risultato, quindi Salvo d'Acquisto in definitiva era ben addentro a Gaeta, e in questa lettera,
8: quindi perciò è legato a Gaeta,
7: in questa lettera che ottenne Don Paolo Capobianco, Salvo d'Acquisto scriveva ai genitori per avere determinati indumenti, determinati libri, eccetera, di mandarli a casa di questa signorina di Cecca a Gaeta, perché il marito, il giovanissimo, lo sposo, potesse fargliele arrivare in Libia, dove lui era andato volontario. Insomma, a 22-23 anni sto ragazzo si distingueva per la sua, come devo dire, offerta generosa di servizio per la sua patria, certo, all'epoca certo. Si chiamava patria, insomma.
8: Oggi non la chiamiamo più patria.
7: Ma abbiamo termini diversi, hanno termini diversi.
9: C'è anche una lapide di Salvo d'Acquisto nella sua terra d'origine, credo, no?
7: Se lei consulta questo libro che ora vi avete mostrato, alla fine c'è l'elenco delle opere dedicate a lui. Credo che in Italia siano, a parte la Torre in Pietra, no, ma ci sono 500 e più, ora non sono in grado
8: piazze,
7: di precisare,
8: strade,
7: no, addirittura di monumenti, strade, di strade, piazze intitolate, le scuole.
8: Certo, le scuole,
7: sta avendo veramente una diffusione questo grande gesto, al di là della figura, questo grande gesto di un giovane italiano.
9: Cosa significa per la nostra zona questa intitolazione?
7: Cosa significa?
9: Questa intitolazione per la nostra zona è un fatto...
7: Ma io lo considero un fatto altamente positivo, questo l'ho anche detto apertamente sia a Mitrano che a Leccese, insomma... Un porto che tra l'altro è uno dei rarissimi porti in tutta Europa che avrà un nome, a differenza degli aeroporti che per lo più sono intitolati ad
9: Berlusconi,
7: un personaggio. Invece Salvo d'Acquisto sarà un porto, diciamo, molto particolare.
8: No, perché
7: sono
8: i porti
7: pochissimi.
8: Di solito è Siracusa,
9: porto di
7: è la città che dà il nome al porto. Esatto. Noi in questo caso abbiamo invece un porto intitolato ad un grande eroe,
8: anche questo
7: che a mio avviso diventerà santo, non c'è verso, insomma,
8: adesso già è beato.
7: Sì.
8: Adesso è beato. Sì. Benissimo, passiamo non a un altro argomento, ma una cosa legata a questa intitolazione è l'attività che stanno facendo i radioamatori della zona.
7: Sì, bella iniziativa.
8: Dal 1 ottobre al 30 stiamo facendo dei collegamenti, perché pure io li sto facendo, con tutto il mondo, e ad ogni radioamatore che collegherà la stazione di Formia, in effetti verrà inviata una cartolina che è molto bella, è tratta dalla copertina del libro del generale, e dove c'è la figura di Salvo d'Acquisto, il posto di Gaeta.
7: Senza nome, spero, senza il mio nome, perché non dobbiamo fare pubblicità.
8: Non c'è il nome. C'è il nome, il titolo, quella sigla che vede, la stazione radio che si chiama in quel modo. Già ad oggi posso dire hanno fatto 1800 collegamenti in tutto il mondo, tutto il mondo proprio, cioè sono tutti interessati, c'ho l'elenco qua, poi glielo faccio vedere. E però volevo dire che il giorno 9 noi attiveremo una stazione radio
7: porto.
8: Proprio lì davanti al porto, quando ci sarà l'intitolazione.
9: Ma verrà qualche ministro, qualcuno? No?
8: Spero di sì.
7: Non sono in grado, ripeto, di dirvelo. Insomma, il mio libro è stato qui, me l'avete mostrato voi, e è stato presentato dal ministro della difesa Guido Crosetto. Però ripeto, io mi sono astenuto dal far parte, non sono stato per carità neanche invitato, ma non, io stesso non volevo partecipare. Io sono l'autore del libro. Mi basta essere autore del libro che ha richiamato questa cosa che di salvo d'acquisto. Che
8: Beh,
7: poi
8: è una cosa importantissima.
7: Lei mi ha chiesto se si ricordava che io fossi un ufficiale dei carabinieri e mio padre lo fosse. Ecco, al di là di mio padre, io sono stato nelle caserme carabinieri sin dalla nascita. Mi hanno insegnato a camminare i carabinieri.
8: Andava presso suo padre.
7: Mi hanno rotto la testa i carabinieri proprio perché si allontanavano sempre di più per farmi fare i primi passi ed ho una frattura cranica io. E quindi mi hanno insegnato poi tutto, andare in bicicletta, andare a cavallo. Io sono solito dire a rispettare le donne perché c'era un'etica,
9: la prima cosa.
7: Un'etica.
9: Ma sono cambiati, cioè, mi scusi se lo
7: prego,
9: da allora, no? Da allora a oggi, cosa è cambiato all'interno dell'arma? È rimasta identica? Ma, cioè, qualcosa è cambiato?
7: L'arma dei carabinieri, innanzitutto, credo che si debba aggiornare con la società che vive. È evidente che c'è stato questo processo di evoluzione, se vogliamo. Evoluzione che non sempre vuol dire progresso, ma l'Italia ha seguito, non solo l'Italia, insomma, in un contesto molto più ampio. E questa evoluzione ha portato a tantissimi cambiamenti della società.
8: Ma anche
7: è evidente che l'arma dei carabinieri si è adeguata. Oggi il carabiniere ha un suo modo di comportarsi che non può essere assolutamente analogo a quello della mia generazione o quella ancora precedente. Insomma, mi consenta di ricordare che ha oltre 200 anni l'istituzione.
9: E fa parte dell'esercito, no?
7: Faceva parte dell'esercito, non fa parte, arma a sé, è una quarta forza armata ed ha questa ambivalenza a dir poco ormai, sia in ambito da una parte del militare, quindi dipende dal Ministero della Difesa, poi dall'altra parte dipende dal Ministero dell'Interno per tutto l'ordine e la sicurezza pubblica. Ora vi è questa nuova specializzazione dei forestali stati incorporati, e tanti. Ecco perché parlo di evoluzione, l'arma si evolve. Io le posso dire, tanto per fare un riferimento, l'arma aveva per esempio i motociclisti. Sì. Poi sono passati alla stradale, secondo accordi degli organi centrali, si occupava della traduzione dei detenuti, io per esempio ho tradotto molte volte Kapler e Reder,
9: che erano
7: reclusi alla Gaeta.
11: Che io conoscevo personalmente, io ero sotto ufficiale negli anni 70 al reclusorio.
7: Quindi, dopo il nostro primo incontro, colonnello, io mi sono ricordato di lei.
11: Maresciallo.
7: Comunque mi sono ricordato di lei. Sì,
9: i baffi sono
12: diventati bianchi.
9: La destinazione attuale del reclusorio come la vede adesso?
7: Ma guardi, io sono stato lì a fotografare un monumento perché lo pubblicherò col prossimo libro. Cadendo non perirono. C'è un cippo alto oltre 3 metri che era sormontato da un brasciere votivo.
11: Nella caserma Cialdini.
7: Nella caserma là, dove nel piazzale, mare, dove si facevano anche i giuramenti. E io fui chiamato ad apporre gli alamari sul bavero di molti allievi carabinieri di quell'epoca. E devo essere sincero, il mio sopralluogo mi è costato anche un dolore al ginocchio perché è tutto cadente, fatiscente, ci sono calcinacci, sono cadute grondaie, l'erbaccia è cresciuta a dismisura. Diciamo che per il comune di Gaeta, che ormai ne è diventato Demanio avrà tanto da lavorare per recuperare quell'area, veramente tanto, tanto, tanto.
9: Ma non è solo quella l'area abbandonata, anche l'ex polveriera di Gaeta.
7: Sì,
9: che
7: sì, sì, sì, Savio. Sì, Savio. Sì, sì, ci vorranno grandi finanziamenti, quindi... quindi ecco, io credo che le amministrazioni dovranno lavorare sodo per recuperare completamente.
11: Lì ci vorrà un miracolo più che altro.
7: Sì, sì, per quanto riguarda la Scialdini, anch'io sono rimasto veramente sorpreso ed è un peccato, perché poi dobbiamo considerare che in quelle strutture sono stati molti, molti carabinieri allievi. Sì, allievi carabinieri, perché è stata la sede della scuola allievi carabinieri di Roma. Quasi, che devo dire, c'è stato un periodo in cui un battaglione intero, sono 500-600 carabinieri allievi che sono stati ospitati nelle strutture di Gaeta. Quindi c'è una storia ancora da portare a conoscenza un po' alle nuove generazioni.
8: Ma comunque, anche perché lì ci potrebbero venire fatte tantissime attività,
7: tante, certo. Tante,
8: come è stata fatta, penso, all'altra caserma, l'università di Cassino,
7: sì, sì,
8: ha preso una sala e la usa per fare le lunghe.
7: Sì, certo, non, cioè, è facile, non è facile trovare queste soluzioni, ecco perché ho detto che le amministrazioni dovranno lavorare sodo.
11: Tanti soldi, ecco
7: perché. Tanti soldi, sì, devono... subentrare enti superiori.
9: Esatto. Allora, prima di salutarci, di ricordare la data,
8: giorno,
9: per il giorno,
8: esatto,
9: le volevo chiedere un suo ricordo sulla sua, insomma, il fatto, sì, la sua permanenza, cioè come sindaco di
7: Campodimele.
9: Come l'ha lasciata, come la ritrova, se ci ritorna ogni tanto.
7: Ma certo,
9: un pezzo di cuore là.
7: Sì,
9: no?
7: Io poi là costruì una casetta, insomma, una casa. Ci torno sempre volentieri, ho gli amici, anche quest'agosto sono stato un bel po' sopra.
8: E là fa fresco, è stato fresco.
7: Ma là minimo ci sono 5 gradi di differenza.
8: Di meno, sì, sì.
7: E quando sono stato la settimana scorsa, mentre qui avevamo 27-28 gradi, certo, io al mattino là, una cosa eccezionale, perché la differenza è sempre sulla base di 5-6 gradi.
8: Quindi,
7: c'erano 18 gradi, meno male che avevo, ecco,
9: un giacchino,
7: avevo un giacchino da mettere, che faceva veramente fresco. E poi c'è un senso di pace. Io, visto che lei mi ha riportato a Campodimele, io la scoprì come comandante della tenenza di Gaeta, perché a quell'epoca la tenenza era paritetica alla compagnia. Oggi il comando della tenenza di Gaeta ha competenza e giurisdizione solamente sul comune di Gaeta.
9: Ah.
7: È come se fosse una grande stazione carabinieri. Invece all'epoca mia il tenente e il capitano avevano due comandi paritetici, quindi con un territorio. Io avevo 6-7 comuni fino appunto al Campodimele, l'Enola, Fondi, Sperlonga, insomma Itri e così via. E quindi era un territorio molto ampio e qui, ma non voglio dilungarmi, io so che voi avete dei tempi, quindi mi invitate a parlare.
8: No, è che saremo sempre a sentirla.
7: Grazie, molto gentile. Molto, ogni tanto faccio delle presentazioni.
8: Sì,
7: allora,
8: sì, sì.
7: Se potete venite a sentire, sono molto più.
9: Sono sicuro che gli abitanti di Campodimele la ricordano con molto piacere.
7: Mi vogliono bene e io voglio bene a loro.
9: Ecco, sì, tanto ci sentono adesso. Magari.
7: Certo. Sì, sì, sì. No, fu una iniziativa che presi con Francaforte, per ricordare questo Radio Formia. Radio Formia si è collegata con Campodimele negli anni 90.
8: Sì,
7: Francaforte,
8: sì, sì,
7: è venuta tante volte,
9: certo,
7: ha intervistato personaggi che io ho portato, veramente tanti tanti ricordi con Radio Formia, e che non ho finito mai di elogiare. Ora sono in questa sede, ve ne rendo testimonianza.
8: Grazie, grazie. Ricordiamo solo allora questo appuntamento il giorno 9 alle ore?
7: Ma alle ore 17
8: il pomeriggio,
7: pomeriggio, per quanto riguarda la cerimonia al porto. Poi so che c'è il trasferimento, ora non ricordo con dettaglio, alle ore 19, sì, un paio d'ore dopo al piazzale della delle Capitanerie di Porto.
8: Perché c'è, diciamolo, l'arma.
7: C'è la banda, non nella fanfara, per chi ci ascolta, c'è la banda.
8: La banda dei Carabinieri.
7: La banda dell'Arma dei Carabinieri, che è un concerto ed è molto molto interessante, insomma, ora... Non perché io sia carabiniere, ma si dice che sia la più bella e brava banda che esiste al
8: io
7: mondo.
8: L'ho sentita già.
7: Ha girato il mondo.
8: Io lo so, confermo, perché l'ho sentita, l'ho vista.
7: Sono tutti grandi maestri di musica. Sì.
8: E quindi, ecco, a seguire, quindi, se chi viene il giorno 9 potrà andare a vedere anche la banda dei Carabinieri.
7: Speriamo che il tempo ci assista, ci favorisca questo incontro, perché è veramente un gran bel concerto.
9: Oddio, si prevede pioggia in questi giorni.
8: Speriamo di no.
7: Sì, anche io ho consultato le previsioni. Vabbè, speriamo.
9: Tra altre cose, un'acqua desiderata, perché sono mesi che veramente non piove, quindi comunque. Speriamo di no.
8: Va benissimo. Grazie generale di essere
7: grazie
8: stato
7: a voi,
8: ospite.
7: Grazie a voi per l'attenzione.
8: Chiudiamo con la sirena.
7: Soprattutto con la sirena, che è un pronto intervento. Soprattutto per l'attenzione che avete dedicato a Salvo d'Acquisto.
8: No,
7: ci
8: io
7: tengo.
8: Invece l'aspetto la prossima volta, perché quando pubblicherà il nuovo libro,
7: con piacere
8: lo vogliamo presentare qui in radio.
7: Con piacere.
8: Poi facciamo un sunto del libro.
7: Ben volentieri, spero di portare delle novità che potranno far piacere a coloro che seguono la storia, che amano la storia.
8: Certo.
7: E non solo, perché ci sono anche degli insegnamenti per i giovani, per i ragazzi.
8: Che oggi ne hanno bisogno.
7: Io ne sono convinto.
11: Anche per noi,
7: ma
11: non siamo più ragazzi, però abbiamo sempre bisogno di questi...
8: Di ripassare.
7: Ma insomma anche io a volte scopro delle cose.
8: Vede.
7: Studiando, facendo ricerca. Grazie a lei.
9: Noi proseguiamo con un po' di musica prima della sigla finale.
7: Posso sganciare?

0: Beh, questa è una bella canzone, si chiama Strada Facendo.
1: Strada Facendo, proseguiamo.
2: Sempre Baglioni, sempre Baglioni.
1: Abbiamo Mario, ospite pure.
0: Ma chi è ospite? questo tra poco va in onda, più che ospite, è conduttore.
1: Conduttore.
0: Sì, pure lui.
2: Comunque Baglioni, volevo sottolineare questo piacere che ho avuto ad incontrare il generale Lisetti, che io ho conosciuto.
1: E si è ricordato i baffi tuoi?
2: Si è ricordato i baffi, ma non il grado.
0: Ma non il grado.
2: Ha sbagliato di
1: nuovo. Beh, t'ha promosso però.
2: Colonnello, dai.
0: Colonnello, dai.
2: Con l'ombrello. Poi ci sta anche quello senza ombrello.
0: Ma è un maresciallo, è sempre un sottoposto.
2: Ricordati una cosa: che se scoppia una guerra, le chiavi del carro armato ce l'ha il maresciallo. Questo, quindi senza il maresciallo non si può fare.
1: Tu stai a parlare con un capitano, però.
2: Vabbè, capitano. Come se è appassito come capitano.
0: In congedo. Va bene, vabbè. Ragazzi, abbiamo terminato la nostra trasmissione.
1: Con i gradi, abbiamo terminato con i gradi oggi.
2: Ecco, con,
1: i
2: gradi. Con un'esplosione di gioia.
0: Ricordate.
1: Io ero tuppa.
2: Figurati.
0: Vogliamo ricordare quando ci sarà questa inaugurazione.
1: Il giorno 9, mi raccomando, il pomeriggio alle 15 più o meno. E a Gaeta, piazzale lì davanti a dove c'è la caserma dei vigili del fuoco.
2: Esatto,
1: sì. Così abbiamo fatto capire a tutti quanti
2: dove ha attraccato anche la Vespucci da quella
1: esatto dove ha attraccato. Okay. E lì davanti ci sarà questa scopertatura di
0: lasciamo stare, stendiamo velo pietoso. Vogliamo ricordare anche il 9 e 10 ottobre al teatro in via delle Vigne a Formia dello spettacolo di Roberta Costantini, il gioco
1: la compagnia
0: delle
1: la compagnia Costellazione.
2: Ok,
1: ciao, noi ci sentiamo giovedì.
0: Mi dicono che c'è la sigla.
1: Vai.
0: Radio Formia vi ha presentato. No, aspetta, risettiamo.
2: Ritorniamo con i saluti.
1: Fa il caffè.
0: Perché poi lo dobbiamo mettere dall'inizio. Perché ci
1: perché se no, qua la SIA ci fa
2: sigla.
0: Ci fa chiudere. Radio Formia vi ha presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata. Oh, allora adesso l'abbiamo fatta.
2: Ci ha azzeccata la sigla.
1: Sappiate che questa non è l'ultima puntata. Quindi.
2: No, no.
1: E rimanete in ascolto di Radio Formia, anche perché dopo ci sta Mario. Cioè, notiziario, poi c'è Mario.
0: Speriamo di no.
1: Notiziario, forse no.
2: Guarda che dà solo consigli.
1: No, ma quello dà solo consigli come notizie brutte.
2: Sì, sì, non la lascio
0: perdere. Che notizie brutte? Che ha detto? Scusa.
1: No, no, il notiziario, no, tu.
2: Ogni volta che apri la bocca, insomma.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio

0: uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere formiano di Vio Fresco, per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI, ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'ASD Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno Capoluogo e Scavi da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti di rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SUAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informato.

0: l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo, sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati, quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo, prima di decidere, l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino. A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale Presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore, che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto di oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portata a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni e affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche, aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente, dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria FisioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@fisioair.it.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1. In svantaggio, dopo un gol di Piassi al 30esimo, la compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura. Quindi, nel secondo tempo, in superiorità numerica per l'espulsione di un avversario al 13esimo della ripresa, è andato altre due volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23esimo e al 32esimo del secondo tempo. Sconfitta sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41esimo del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Rocca Secca per 2-0 con doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al sesto della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

Torna dunque la sigla, altra settimana, questo è un altro appuntamento del nostro musichiere, naturalmente un buon ascolto come sempre, buona settimana. Allora, siamo a quota 5, ottobre, con la chiesa che ricorda Maria Faustina Kowalska, e poi ancora Beato Bartolo Longo, quello che ha ideato la Madonna di Pompei, naturalmente, Bartolo Longo che è diventato beato presso santità. Allora, loro non prende macchia, loro non prende macchia, questo è il pensierino dell'indovino. Siamo pronti per un'altra puntata del programma, come sempre il nostro buon ascolto. Allora, uno spazio alla musica, oggi è lunedì, il programma del lunedì è pronto, e allora buon ascolto come sempre.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Naturalmente vi ricordiamo dell'appuntamento al ristorante La Villetta, località Gianola, per Sua Maestà il Vermentino. Cena degustazione venerdì 23 ottobre alle 20.30, si parte con l'antipasto e ancora primo piatto, secondo piatto, pasticceria secca, accompagnato da vino dolce. Allora, Sua Maestà il Vermentino, cena degustazione venerdì 23 ottobre. Naturalmente, per saperne di più, 0771 72 31 13 per quanto riguarda il numero storico, oppure le vostre prenotazioni preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. L'appuntamento è al ristorante La Villetta, come sempre a Formia, località Gianola, in via del Porticciolo Romano.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Spagna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel quartiere formiano di Vio Fresco per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI, ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'AS di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno Capoluogo e Scauri da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti di rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SUAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo prima di decidere l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino. A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore, che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto di oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti

0: Esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. Aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente, dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria PhysioAIR al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@physioair.it. Nella quinta giornata del campionato di eccellenza, Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1. In svantaggio, dopo un gol di Piassi al 30°, la compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura. Quindi, nel secondo tempo, in superiorità numerica per espulsione di un avversario al 13° della ripresa, è andato altre due volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23° e al 32° del secondo tempo. Sconfitta sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41° del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante è l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Roccasecca per 2-0 con doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al 6° della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Prendiamo l'appuntamento del programma, naturalmente dopo la prima parte, eccoci dopo l'informazione, si torna alla nostra puntata del programma Il Musichiere, questo nostro secondo spazio, come sempre, naturalmente una buona settimana, siamo pronti? Sì, musica.

0: Lindo e Eleonora contento a Napoli e con Punicella Ba apriamo il nostro spazio del programma di oggi, come sempre il nostro buon ascolto e come sempre siamo pronti per la pubblicità, credo, eccola qua.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Appuntamento naturalmente al ristorante La Villetta. Sua maestà Bremettino è presente con la cena degustazione venerdì 23 di ottobre. Si parte alle 20:30. Il menù prevede l'antipasto, naturalmente primo piatto, ancora secondo piatto ed ancora pasticceria secca accompagnata da vino dolce. Intanto vi diamo l'appuntamento a venerdì 23 ottobre alle 20:30 al ristorante La Villetta a Formia, località Gianola, presso il Porticciolo Romano. Ulteriori informazioni, il numero storico, lo ricordiamo, 0771 72 31 13 oppure il 393 90 12 195. Questo è il numero da chiamare per prenotarvi brevemente sul WhatsApp. L'appuntamento è al ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta in via del Porticciolo Romano, località Gianola, Formia.

Guido Renzi, uno dei suoi maggiori successi, amica mia. Allora andiamo avanti con Napoli e con Alfiere Giordano, sono gli autori di Con tanto amore. Nel momento musicale lo ascoltiamo questa volta da parte di Roberto Doria. Allora, siamo pronti, musica con Doria, che si ripropone con tanto amore.

0: tutto.
1: Vorrei fare una dedica.
0: Dici tu, io. A chi la volete dedicare?
1: A una persona cara. Ad un amico. Scegli tu la canzone che ci sta.

Roberto Doria con Tanto Amore, il brano naturalmente ha portato grande successo da parte di Maria Batte, lo abbiamo riascoltato attraverso il Roberto Doria. Intanto andiamo a salutare Carlo e Mimma se sono lì all'ascolto, un saluto lo mandiamo a Danilo e a Francesco, a tutto il resto della compagnia, visto che abbiamo nato zero con Amico.

Questo dunque è Renato Zero con Amico, un saluto lo rimandiamo dunque a Carlo, a Mimma naturalmente, a Danilo, a Francesco, a tutto il resto della compagnia. Oggi è un giorno importantissimo perché festeggiamo il compleanno della nostra amata e carissima Pina. Un saluto a lei e un saluto al nipote perché anche lui festeggia il compleanno, se non ho capito male. Allora tanti tanti auguri per questo giorno splendido, è l'inizio di una nuova serie naturalmente, perché il compleanno è sempre l'inizio di una nuova serie, da domani si ricomincia naturalmente a guardare il mondo e la vita propria in modo diverso naturalmente. È inutile che telefonate a quest'ora perché non vi posso rispondere, anche perché stiamo parlando e allora vi posso rispondere, non ho la locazione come un certo padre Pio. Allora cara Pina, tanti auguri e tanti auguri al nostro carissimo nipote, un abbraccio, un saluto e l'augurio per oggi, un augurio naturalmente che è esteso a tutta la tua vita e a tutto il tempo che

0: Non hai tal, abbiamo andato per salutare la nostra carissima Pina. Auguri per i tuoi meravigliosi Anta e auguri anche a tuo nipote, che naturalmente festeggia molto ma molto di meno, beato lui. Allora, un saluto, un augurio anche da parte di Radio Formia, come sempre, un abbraccio, un saluto e tanti tanti tanti auguri per la giornata di oggi e per quello che sarà il vostro meraviglioso tempo. Intanto siamo alla pubblicità, pare.
1: Dai mondiali a casa.
2: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
1: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
2: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
1: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
2: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
1: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
2: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
1: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
2: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
1: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
2: Info al 328-7518-726.
0: Torniamo dunque al nostro appuntamento musicale, dopo aver salutato naturalmente gli amici della pubblicità. Ritorneremo a salutare i nostri amici della pubblicità tra non molto. Allora velocemente andiamo a salutare intanto auguri alla nostra carissima Pina, di nuovo tanti auguri al suo caro nipote. Andiamo avanti con un saluto per Lamberto e per Lidia. Buon pomeriggio, naturalmente buon lunedì e buona settimana ai nostri carissimi amici, con l'Adriano Celentano, un classico del suo repertorio, perché si ripropone con Sotto le lenzuola.

Sotto le lenzuola e l'Adriano Celentano che tornerà tra poco per salutare altri nostri carissimi amici. Intanto voglio ricordarvi che il numero uscirà in tutte le edicole di Più TV, numero 43, il 2 di novembre. Si parlerà di Radioformia, si parlerà di noi e si parlerà naturalmente di tutti gli amici di Radioformia e di voi. Allora, andiamo avanti con la trasmissione dopo aver salutato Lamberto e Lidia. Buon inizio di settimana. Torniamo a Roberto Polisano da questo suo momento musicale Sanmagia e con Le strade della vita.

0: strade della vita, una begin che abbiamo riascoltato da Roberto Polisano da Sei Magia. Allora, storia d'amore con l'Adriano Celentano, abbiamo detto che tornava e torna con storia d'amore per salutare con una buona settimana Rossana e Franco, saluto a Gabriele e a Giuseppe Testa, a Giulia Ermede e a Tullio, naturalmente, eccolo, Adriano Celentano, storia d'amore.
1: Tu non sai cosa ho fatto.

Storia d'amore, Adriano Celentano. Prima di passare naturalmente al nostro consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità, andiamo a salutare naturalmente i nostri amici. Allora, vediamo un po' se riusciamo a salutare con il brano La nevicata del 56 e la mia Martini, per salutare, allora salutiamo Jimmy De Giuliano, così come salutiamo naturalmente Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea. Buona settimana ai nostri amici. La nevicata del 56.

0: Bologna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Sì, l'ha interpretata un momento musicale scritto dal suo marito Franco Perco, poi insieme a Tortora, Abbracciami, è un brano scritto nel 2017, l'abbiamo appena proposto da Marina Stella. Allora, andiamo avanti con un saluto a Velia, buon pomeriggio e naturalmente buona settimana.

Grazie per Don Bacchi, non piangere stasera, questo è l'altro per Salvatore Veglia, buona settimana naturalmente a Gina e a Salvatore con il tutorial.

0: Un saluto a Gina e a Salvatore, buona settimana ad Angela e a Tolino in Scipione con
1: Chi non lavora.
0: Chi non lavora?

Questo dunque, chi non lavora non fa l'amore. Stavo pensando ai pensionati che devono fare. Vabbè, comunque, allora andiamo avanti. Saluto ad Angela, un saluto lo rimandiamo a Tonino.

non ci piove naturalmente. Giardino Semplici con Tuva Nicchiagna è stato un grande successo, questo qui del Giardino Semplici, e con la voce naturalmente del nostro carissimo amico scomparso qualche tempo fa. Dunque, Tuva Nicchiagna lo mandiamo per salutare Enza, gli amici di Giannola e di Santo Ianni. Buon pomeriggio a voi, e poi pubblicità e non stop.

ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Allora, siamo naturalmente al nostro non-stop quotidiano, sono le 15:14, quasi 15:15. Allora, un saluto e alla prossima.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel quartiere formiano di Vio Fresco per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziaria.

ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'ASL di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno Capoluogo e Scauri da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti e rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SWAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo, prima di decidere, l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino. A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale Presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore, che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia.
La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio.

0: presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falaschka, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto di oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'8 reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. Il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portato a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni e affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche, aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria FisioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@fisioair.it.
1: Radio Formia informa.
0: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1. In svantaggio, dopo un gol di Piassi al 30esimo, la compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura. Quindi, nel secondo tempo, in superiorità numerica per espulsione di un avversario al 13esimo della ripresa, è andato altre 2 volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23esimo e al 32esimo del secondo tempo. Sconfitta a sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41esimo del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Roccasecca per 2-0 con doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al 6° della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Bologna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328 75 18 726.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere formiano di Vio Fresco, per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024, mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI, ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'ASL di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il

elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti di rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SUAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo, sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo prima di decidere l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino. A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale Presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore, che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie.
Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti.

0: Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri dell'aggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. Il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portato a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni e affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche, aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente, dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria PhysioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@physioair.it.
1: Radio Formia informa.
0: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1 in svantaggio dopo un gol di Piassi al 30esimo. La compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura, quindi nel secondo tempo in superiorità numerica per l'espulsione di un avversario al 13esimo della ripresa è andato altre due volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23esimo e al 32esimo del secondo tempo. Sconfitta a sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41esimo del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante è l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Rocca Secca per 2-0 con doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al sesto della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
6: Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
10: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
11: Thank you.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con la situazione del traffico a Frosinone. Si procede a rilento sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni e più avanti da via Simoncelli alla rotatoria di Brunella in quest'ultima direzione. Per chi invece è diretta a Latina, sulla statale Pontina si rallenta per traffico intenso tra via dei Ruturi e Aprilia, proseguendo consueti rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il traffico nel centro di Latina si procede a rilento nei due sensi di marcia su via Piave, via Carlo Romagnoli e via Emanuele Filiberto. Ed è tutto da Federico Ascani, da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere formiano di Vio Fresco, per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI, ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'AS di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno Capoluogo e Scavi da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti e rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SWAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo, sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati, quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo, prima di decidere, l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino. A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Guardia di Finanza prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, un accertamento svolto nell'ambito di attività delegate dal sostituto procuratore Andrea Corvino, la cui documentazione è confluita nel fascicolo dell'inchiesta penale. Il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, lascia il testimone all'attuale Presidente del Consiglio, Alessio Fusco. L'attuale sindaco ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a candidarsi alle amministrative del prossimo anno per motivi personali e lo ha fatto con una lettera aperta ai cittadini, sottolineando di aver voluto rendere pubblica questa decisione il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore, che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto oculistica all'ospedale dell'Uno Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. Il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portato a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche, aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente, dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria PhysioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@physioair.it.
3: Radio Formia informa.
2: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1. In svantaggio, dopo un gol di Piassi al 30esimo, la compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura. Quindi, nel secondo tempo, in superiorità numerica per espulsione di un avversario al 13esimo della ripresa, è andato altre due volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23esimo e al 32esimo del secondo tempo. Sconfitta sorpresa invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41esimo del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante è l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Roccasecca per 2-0 col doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al sesto della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con il gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. C'erano tanti amici e i suoi familiari ieri pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel quartiere Formiano di Vio Fresco per la celebrazione della messa in suffragio per il primo anniversario della scomparsa di Attilio Franzini, l'operaio 47enne di Formia della ditta Salcef di Roma, travolto da un treno alle 4.30 del 4 ottobre 2024 mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Un clima di grande mestizia si respirava nella chiesa parrocchiale del rione nel quale vivono i familiari di Attilio, vittima di un tragico episodio culminato poco più di 3 settimane fa nel processo celebrato davanti al GUP del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, in cui 3 dei 4 imputati per omicidio colposo, il direttore del cantiere, dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere, un tecnico di RFI incaricato della protezione del cantiere, avevano patteggiato una pena di 1 anno convertita in sanzioni pecuniarie da 10.950 euro, mentre la coordinatrice della sicurezza di RFI in relazione ai lavori appaltati alla Salcef è stata condannata con rito abbreviato a 8 mesi, pena sospesa di fronte ad una richiesta della procura di condanna ad 1 anno e mezzo. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale della coordinatrice della sicurezza di RFI, ha annunciato il ricorso in appello alla sentenza che era stata emessa nei confronti della sua assistita, per la quale aveva richiesto l'assoluzione. La famiglia di Attilio Franzini, assistita dall'avvocato Giovanni Valerio, non si era costituita parte civile, rinunciando a questa facoltà dopo il riconoscimento di un ristoro economico prima del rito abbreviato. Si era invece costituita parte civile la CGIL di Bologna, che attraverso l'avvocato Stanislao Rinaldi aveva ritenuto importante l'accertamento in sede giudiziale delle responsabilità di RFI ed il processo di Bologna ha accolto per l'appunto la tesi del sindacato, che ha sostenuto la mancanza di un'adeguata e tempestiva informazione sulla riapertura del traffico ferroviario rispetto a quanto era stato concordato in quel tratto, un particolare importante che è stato invece trascurato e che avrebbe potuto evitare la tragedia. La CGIL aveva sottolineato più specificamente circa la posizione della coordinatrice della sicurezza di RFI sui lavori appaltati alla Salcef, come sia emersa non solo la riapertura in modo non attento del traffico ferroviario, ma anche un'attività solo formale ed astratta di verifica dei rischi. Via libera all'iter di realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave e dell'ospedale del Golfo a Formia. L'ASL di Latina ha approvato con delibera del direttore generale Sabrina Cenciarelli i rispettivi documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Per quanto riguarda Latina, anche il documento di indirizzo alla progettazione. I documenti approvati rappresentano il primo stadio dell'iter per la realizzazione, fissandone gli indirizzi. L'occupazione del suolo pubblico a Minturno è stata oggetto di una serie di controlli in vari locali di Minturno a capoluogo e Scauli da parte della polizia locale del commissariato di pubblica sicurezza di Formia, che ha operato in 5 dei vari interventi, un'attività di verifica iniziata ad aprile che si è conclusa nello scorso mese di settembre. 14 le attività controllate con 11 verbali elevati, diverse le irregolarità riscontrate sui dehors, gazebo ed elementi mobili di varie attività che avevano occupato anche spazi non dovuti e non coperti da concessioni del comune. Alcune delle attività sanzionate avevano ricevuto diffide con le quali i titolari venivano invitati a mettersi in regola sia sugli spazi occupati ma che non erano stati autorizzati e al ripristino poi dello stato dei luoghi. La vasta operazione è stata caratterizzata da accertamenti di rilievi metrici, contestazioni e notifiche dei verbali, comunicazioni alla prefettura di Latina e trasmissioni della documentazione all'ufficio SUAP e tributi del comune di Minturno. In caso di mancato rispetto degli spazi assegnati, nonostante gli atti adottati, sarà informata l'autorità giudiziaria per l'eventuale richiesta di sequestro preventivo delle attrezzature. Nel frattempo, sanzioni salate sono state recapitate ai commercianti che non si erano messi in regola. I controlli della polizia locale continueranno anche sul resto del territorio comunale. Un ordine di demolizione, un testamento contestato e un'inchiesta penale finiscono nello stesso fascicolo davanti al TAR. È una vicenda dai contorni intricati quella che arriva da Ponza, dove i giudici amministrativi hanno sospeso il provvedimento con cui il comune aveva disposto l'abbattimento di parte di un bed and breakfast nella frazione di Le Forna, chiedendo prima di decidere l'acquisizione di un documento finito agli atti della procura di Cassino.
2: A rivolgersi al TAR è stata una donna di 63 anni, proprietaria dell'immobile e destinataria dell'ordinanza numero 26 del 22 aprile scorso, firmata dal dirigente del settore urbanistica del comune isolano. Il provvedimento contestava alcune trasformazioni eseguite senza titolo e disponeva la demolizione delle opere insieme al ripristino dello stato dei luoghi. Il collegio amministrativo ha però accolto in questa fase la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente, congelando gli effetti della ordinanza. Per la decisione definitiva bisognerà attendere l'udienza di merito fissata per il 25 marzo 2027. Prima di pronunciarsi, infatti, il TAR vuole avere a disposizione un tassello considerato rilevante per ricostruire la vicenda. Si tratta della relazione riguardante un sopralluogo effettuato con

0: il 4 ottobre, data che 5 anni fa lo vide vincere le elezioni. Questa decisione, ha affermato il sindaco Angelo Felice Pompeo, non vuole rappresentare la conclusione di un'esperienza, ma l'inizio di una nuova fase dello stesso progetto amministrativo. Un passaggio di testimone che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto, rinnovandolo nelle persone, nelle energie e nelle idee. Si tratta di una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente al servizio della nostra comunità. Il sindaco uscente ha poi elogiato il suo successore che, come ha affermato Pompeo, ha operato con competenze, equilibrio, spirito di servizio, capacità amministrativa e una presenza costante sul territorio. Il generale di brigata Elio Manes, originario di Formia, ha concluso ufficialmente il proprio mandato alla guida della missione dell'Unione Europea in Somalia, impegnata nel rafforzamento delle istituzioni di sicurezza somale, un incarico di grande responsabilità portato avanti con professionalità e dedizione, che gli è valso il conferimento della medaglia dell'Unione Europea per il servizio meritorio straordinario, prestigioso riconoscimento per il contributo assicurato alla pace, alla sicurezza e alla stabilità della Somalia. La cerimonia di avvicendamento al comando si è svolta a Mogadiscio alla presenza del direttore della capacità militare di pianificazione e condotta dell'Unione Europea, tenente generale Michel van der Laan, che ha presieduto il passaggio di consegne al generale di brigata Ivan Falasca, nuovo comandante della missione. Durante il mandato del generale Manes, l'EUTM Somalia ha consolidato le attività di consulenza, addestramento e tutoraggio attraverso il modello Advising, Training and Mentoring. Sono stati organizzati 18 corsi e seminari in settori strategici quali sicurezza, sanità, informatica, ingegneria e sicurezza marittima. Tra gennaio e settembre 2026 la missione ha inoltre coordinato e sostenuto 11 eventi formativi, coinvolgendo complessivamente 626 partecipanti. Figlio del compianto dottor Lino Manes, già primario del reparto oculistica all'ospedale dello Svizzero di Formia, Elio Manes è sposato con Annalisa, insegnante e padre di 3 figlie. Nel corso della carriera ha guidato la rappresentanza dell'esercito italiano presso lo United States Army Training and Doctrine Command negli Stati Uniti e ha ricoperto incarichi presso il comando operativo di vertice Interforze. Ha quindi assunto il comando dell'ottavo reggimento bersaglieri del raggruppamento Campania nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, prima di essere scelto quale comandante reggimento allievi dell'Accademia Militare di Modena. I vari riconoscimenti ottenuti nella brillante carriera del generale Manes sono stati ribaditi anche dal sindaco Gianluca Taddeo, per il quale Elio Manes rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Formia. Il suo legame con la città, le sue radici familiari e il percorso che l'ha portato a ricoprire ruoli di grande prestigio rappresentano, ha aggiunto il sindaco, un patrimonio di valori per tutta la nostra comunità, soprattutto per le giovani generazioni. Anche quest'anno si svolgeranno le giornate di pneumologia e allergologia giunte alla 33ª edizione. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si incontreranno grandi esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazione e affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. Gli argomenti spazieranno dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche, aggiornamenti indispensabili a specialisti e medici del territorio, come sottolinea il direttore scientifico e presidente, dottor Ermanno Kugler. Sono rivolti a tutti gli operatori, infermieri, fisioterapisti, farmacisti. L'evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per il conseguimento dei punti ECM per tutte le figure professionali. Questo per migliorare gli standard assistenziali dei pazienti. L'iscrizione è gratuita e viene effettuata presso la segreteria PhysioAir al telefono 06 89 23 21 24. La mail è info@physioair.it.
1: Radio Formia informa.
0: Nella quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, il Città di Formia conquista la quinta vittoria consecutiva e consolida il primato in solitudine in classifica. I biancazzurri di Alessio Ciardi hanno espugnato il difficile campo del Pomezia per 3-1 in svantaggio dopo un gol di Piassi al 30esimo. La compagine formiana ha pareggiato 8 minuti dopo con un gol di Maura, quindi nel secondo tempo in superiorità numerica per espulsione di un avversario al 13esimo della ripresa è andato altre 2 volte al bersaglio con lo scatenato centravanti Gomez al 23esimo e al 32esimo del secondo tempo. Sconfitta a sorpresa

0: Invece del Gaeta sul proprio campo ad opera del Cassino, vittorioso con un gol di Lucchese al 41esimo del primo tempo. La squadra di Mancone, un ex, si è ripresa dopo un inizio di stagione alquanto deludente, andando a vincere contro una formazione, quella gaetana, che finora aveva fatto sempre bene, con 3 vittorie ed un pareggio. Importante l'affermazione, la prima in questa stagione, del Terracina di Mauro Pernarella, che supera in trasferta il Roccasecca per 2-0 col doppietta di Paparelli. Il Salaria torna al secondo posto in classifica dopo la vittoria di misura sul Ferentino per 1-0 con un gol di Sebastiani al sesto della ripresa. Prima vittoria stagionale della Vissezze nel match contro il Monte San Giovanni Campano, finisce 2-1 con i gol di Compagnone e di Lelio. Cede nettamente in casa l'Uva Frascati contro la Lodigiani, vittoriosa quest'ultima per 4-0. Successo convincente della Latri sulla Romulia per 2-0. E infine i successi del Real San Basilio sullo Sterparo per 2-1 e quello dell'Arci in trasferta per 3-2 contro la Roma City. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascolti e non la lasci.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

svegliarmi una mattina e ritornare a tanto tempo fa. Ma ormai niente è più come prima, così bello ciò che ho perso, mai nessuna me lo ridarà.

0: in fondo d'amore viviamo.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

il passato di Chiara, di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promette a se stesso che, arrivato al traguardo, non avrà mai più nostalgia.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
2: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90.
3: Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Ci sono due nuove entrate e la prima la andiamo subito ad ascoltare. 2. Raffa.

prima nuova entrata in classifica di questa settimana. Alla posizione numero 10 era il brano di Raff, 2. Invece alla numero 9 troviamo A Brigadier Italesa.

stessa posizione della scorsa settimana al numero 9 per i Talesa con la loro A Brighter Day, mentre al numero 8 c'è Go West, i Pet Shop Boys.

era la seconda nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 8, i Pet Shop Boys con la loro Go West. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica.

rimane stabile al numero 7 della nostra classifica il brano degli Ace of Base, All That She Wants. Invece al numero 6 c'è Rain, Madonna.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per il brano di Madonna, Rain. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. What is love? Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt me. What is love? Yeah.

E dopo tante settimane di permanenza in vetta, la nostra Hit Parade perde la testa della classifica e si piazza alla posizione numero 5, il brano degli Hathaway, What is Love? What is Love? E prima di scoprire chi è la nostra nuova canzone regina, ascoltiamo chi c'è nella casella numero 4. Rotta per casa di Dio, gli 883.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Life Lead the Way.

gradino più basso, il numero 3 per gli Addaway con la loro Life. Invece al numero 2 troviamo WhatsApp di Four Non Blonde.

Posizione numero 2 per il brano dei Forno Blonda, What's Up. Ed ora scopriamo chi è la nostra nuova numero 1 in classifica, Living on My Own.

0: appena ascoltato la nostra nuova canzone regina, Living on My Own, Freddie Mercury. E con l'ascolto della nuova numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per 2, Raff. Nona, A Brighter Day, Italesa. Ottava, Go West, I Pet Shop Boys. Settima, All That She Want, gli Ace of Base. Sesta, Rain, Madonna. Quinta, What Is Love, gli Hathaway.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.